Abu Nasangwasu Nyandolo Yusudo di Makasawa Namlevawasu O Sol Makosalada. Yo!